Vai, Black Lady Gennari. Gennari. Vai, Black Lady Gennari. Dami, gospoda, tu hai cliente. Che siete te? No. Dai, dai. Michel, se tu assisti Michel. Hit the mix.